volo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la

sempre in guerra, anche il 15 a riserva, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.